Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

0: Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
2: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.

0: Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai
0: Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai
1: Guru,
0: Vai

0: Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,

Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra.

Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra, Mahindra,

Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra, Vahindra,